0: Asempa FM.
1: Wabra kwantuo yi mu. Wabra boni fifi ana se wonni won kwana emi. Na ubatwa na nanom. Na ebere den na tuni abasa.

0: Ntiwari misrao. Ma enkwatente. Wonyini che. Ani ahoden.
1: Ani ahoden.
0: Ememe.
1: Ememe.
0: Me yire ne me mama.
1: Yire
0: ne
1: me mama.
0: Ani me mama.
1: Ani me mama.
0: Ani me nana nom.
1: Ani me nana.
0: Ewa die srao. Ma enkwatente me yai.
1: Enkwatente.
0: Ma wonyini che me yai.
1: Ma wonyini che.
0: Ma promoden me yai.
1: Ma promoden me.
0: Mini mini anom. Ani ye ma.
1: Ani me ma.
0: Ani ya sefo.
1: Ani ya sefo.
0: Ewa die stressa.
1: Ewa die stressa.
0: Wonyini che.
1: Wonyini che.
0: Wonyini che.
1: Wonyini che.
0: Wonyini che wodi wom.
1: Wonyini
0: che ni onyang wom. Wonyini che nshira wom. Wonyini che ni jie wom. Wonyini che ahoto wom. Wonyini che asumjie wom. Ewa de mane me yai.
1: Ewa de mane me.
0: Ewa de mane me yai.
1: Ewa de mane me.